L'ultima strofa di Ultimo, quando dorme la città, una canzone che ha avuto grandissimo successo in questi ultimi giorni perché è uscito e ha fatto soprattutto il suo concerto che ha avuto, insomma, tutti i giovani sono tutti, voglio dire, vai, dai ragazzi, iniziamo con calma, quindi tanti, insomma, in ogni caso hanno partecipato a questo concerto di Ultimo per festeggiare, insomma, l'ultimo album appunto di questo giovane cantante che ormai sta facendo dei numeri pazzeschi, insomma, c'è una un po' di nasce quasi una piccola rivalità con il mitico Vasco Rossi. Bene, ragazzi, come vedete fuori è un caldo insopportabile, 45, domani si prevede le stesse cose, quindi siamo ai 46, 45. Forse quasi sicuro la stessa cosa per venerdì, per avere un po' di accalmia il sabato e soprattutto lunedì. Lunedì e un po' il martedì, insomma, si comincia, speriamo, perché veramente non, cioè, e questa è la tematica essenziale durante tutte queste giornate che vi abbiamo trattenuto durante la nostra ora di italiano, ma non solo, ma tutti i programmi di lingue, tutti parlano di questa ondata che non finisce mai, perché ormai sono da settimane che il caldo torrente sta colpendo il Mediterraneo e in realtà non è più un Mediterraneo. In altre parole, perché le temperature sono di altro tipo, quasi desertiche, quasi desertiche sicuramente. Forse fa più freddo al deserto che da qui da noi, che siamo quasi direttamente sulla spiaggia. Ecco, tanta musica che ci accompagnerà per questo pomeriggio, come al solito. Oggi un po' di movimento, evidentemente, rispetto a ieri e la festa del Mulde, quindi quando venendo qui per strada era proprio un deserto. Ecco, oggi sembra la normalità, anche se c'era, se c'è ancora tanto caldo per strada, insomma, però, insomma, c'è gente che girava. Ieri veramente era il deserto. Zucchero, un chilo per continuare la nostra, insomma, programmazioni musicali, poi Tiziano Ferro con E Raffaella Mia. Per questi due brani andremo ad ascoltarli, poi entreremo a parlare di cose molto più serie, sicuramente. Musica.

0: Eccoci quindi Raffaella mia e parliamo di cultura. In realtà poi ci sarà anche un bello intervento da parte di Noa Abbes, vincitrice, la seconda vincitrice del premio Racconto per il Corriere di Tunisi, che andremo ad ascoltarlo più tardi, un racconto, insomma, che è titolo di questo non chiamatemi meschina. Andremo a scoprirlo tra poco. Parliamo quindi di cultura, l'Avenue Franklin Roosevelt, la Golette chiuso al traffico, al parcheggio di tutti i tipi di veicoli da ieri fino al 27, ogni giorno dalle 17 a mezzanotte in occasione del Festival dell'Eid el-Hut, la festa del pesce. Il comune della Golette ha adottato questa misura per permettere mettere soprattutto in sicurezza il perimetro e facilitare l'accoglienza dei numerosi visitatori previsti. Gli utenti della strada sono pregati quindi di rispettare la segnaletica di utilizzare i percorsi alternativi per fluidificare il traffico organizzato sotto l'egida della governatorato di Tunisi, insieme al comune, alla delegazione, al consiglio locale e all'associazione Brise della Mediterranea. L'evento si svolgerà sotto forma di una si svolge si sta svolgendo sotto forma di un grande carnevale popolare. E i festeggiamenti uniranno spettacoli artistici, animazione urbana, valorizzazione del patrimonio marittimo e promozione della tolleranza interreligiosa. E i visitatori potranno inoltre approfittare di uno spazio di vendita di pesce dal produttore al consumatore allestito in una piazza vicino per tutta la durata di questa manifestazione. Inoltre, un piatto completo a base di pesce, evidentemente, sarà proposto al prezzo unico di 14 dinari in tutti i ristoranti, gli esercizi commerciali partner per animare la città e celebrarne l'identità culturale. Insomma, 14 dinari sono po', insomma, son pochi, però sono qui non sono pochi, però per un turista sono pochi, sono più o meno 4 euro, forse neanche 4 euro. Quindi si può andare dalle 17 fino a mezzanotte e approfittare di questa città conosciuta per tante cose, evidentemente per tutto quello che abbiamo elencato, ma anche per il pesce, evidentemente. Visto che stiamo parlando di euro, ecco, i trasferimenti dei tunisini residenti all'estero e le entrate del turismo si sono attestati alla data del 20 agosto a 11 miliardi di dinari, secondo gli indicatori della Banca Centrale della Tunisia. Le entrate turistiche accumulate sono passate quindi alla data del 20 a 5.127 milioni di dinari alla stessa data del 26, il che rappresenta un aumento del 5%. I redditi da lavoro accumulati invece sono inoltre aumentati del 5,4%, e le riserve nette in valuta estera hanno raggiunto alla data del 24 i 25 miliardi di dinari, pari a 98 giorni di importazione contro ai 107 giorni di importazione alla stessa data del 25, quindi c'è stato un calo di 9 giorni. È stato registrato comunque un incremento anche del 16% delle banconote e monete in circolazione, che si sono stabilizzate a un livello di 30 miliardi di dinari contro i 25,9 miliardi di dinari alla stessa data dell'anno scorso. E poi musica, evidentemente arriva a Sanremo l'italo tunisino Tu mi piaci tanto, Safe, e poi ci sarà Rose Villain con Come un tuono. Musica.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Ecco, ci manca il tuono, ecco, veramente quello che ci farebbe veramente molto molto piacere a sentire il suono del tuono. Parliamo quindi di questo racconto di Noa Abbes, che vi ricordo è traduttrice e interprete giurata per la lingua italiana, però è anche molto attiva nella ricerca in lingua, letteratura e civiltà italiana presso la Facoltà di Lettere delle Arti della Mannuba e si è classificata appunto tra i vincitori di questo concorso letterario Un racconto per il Corriere di Tunisi, arrivata seconda. Il premio è stato assegnato nel maggio e quindi appunto per l'occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario dello storico quotidiano in lingua italiana, quindi che viene edito qui proprio in Tunisia. Il titolo, come già abbiamo annunciato, Non chiamatemi Mischina, e se il testo è stato premiato secondo le motivazioni della giuria per la sua capacità di coniugare con lucidità e profonda sensibilità l'esperienza, il vissuto sospeso tra due sponde, culture e identità diverse, insomma intrappolata tra due identità se vogliamo. E niente, quindi noi andremo in questi 8 minuti che abbiamo fatto con Nedia Tibini, andremo ad ascoltare questo racconto ed è veramente una cosa molto piacevole perché insistiamo proprio perché tutti possano scrivere in lingua italiana. Puoi pubblicare tutto questo insieme per far vedere che, insomma, qui in Tunisia la cultura italiana, in tutte le sue forme, anche le più eccellenti, quella scritta proprio in letteraria, sono sempre coccolate, se vogliamo, sempre, cioè, si cerca sempre, insomma, di far meglio, e soprattutto che sono due donne, sono tre donne in realtà che hanno vinto, quindi non ci sono figure maschili tra queste tre donne che hanno vinto i primi tre premi, evidentemente. Andiamo ad ascoltare quindi Noa Abbes con il suo racconto Non chiamatemi meschina.
1: All'aeroporto mi chiedono sempre la stessa cosa. Anche quando il passaporto è chiaro e la risposta dovrebbe esserlo altrettanto. Motivo del viaggio? Dice l'uomo dietro al vetro, senza alzare lo sguardo. Vorrei rispondere, torno a casa, ma non so mai quale delle due rive intendere. Ogni volta che torno in Sicilia, il mare mi viene incontro, prima delle persone. Non mi chiede chi sono, non mi domanda da dove vengo. È lo stesso mare che ho attraversato per anni senza mai sentirmi davvero in viaggio. Per questo, quando qualcuno mi dice sei tornata, resto sempre un istante in silenzio. Sono nata e cresciuta in Italia, lì ho studiato, mi sono diplomata. Ho imparato a chiamare casa un luogo senza doverlo spiegare. Quando sono partita per Tunisi era per studiare, con l'idea semplice che una volta finito sarei rientrata. Non era una fuga, era un passaggio. A Tunisi invece la mia vita ha preso una direzione imprevista. Mi sono sposata e la possibilità del ritorno si è fatta, lentamente meno concreta. Mio marito non voleva andare via e io sono rimasta, non per mancanza d'amore verso l'Italia, ma per una scelta che non è mai stata completamente mia. A volte restare non è una decisione netta, è qualcosa che accade giorno dopo giorno. Oggi ho due figli, per farli nascere sono tornata in Italia, ogni volta. Non era per la cittadinanza, ma per un bisogno profondo di sicurezza, per quel senso di pace che solo la terra dove sei nata sa darti nel momento più vulnerabile. È con loro che la mia doppia appartenenza diventa gesto quotidiano. A casa parlo sempre arabo, ma l'italiano raffiora continuamente. Dammi, no, non si tocca, vieni qui. Quando conto con loro parto sempre dall'italiano, uno, due, tre. È un automatismo del sangue, prima che della mente. Quando insegno le lettere mi esce naturale l'ABC prima ancora dell'alfabeto arabo. Sul telecomando la mia mano sceglie quasi in automatico i cartoni in italiano, senza pensarci. Questo non passa inosservato. I miei suoceri me lo fanno notare. L'arabo è la lingua del Corano, mi dicono. È la lingua che deve venire prima. Mi ripetono che devo fargli amare la nostra patria, come se il mio legame con l'Italia potesse sminuire le loro radici. Io ascolto e rispetto. Per quella fede e quella terra appartengono anche a me. ma dentro so che una lingua non cancella l'altra. Ho imparato che l'integrazione vive anche nei silenzi, in quelle emozioni che sfidano la traduzione. Ci sono parole italiane che mi si attaccano addosso, che sento vere fin da dentro, le ossa. Ma che se provassi a dirle in arabo perderebbero il loro battito, diventando gusci vuoti. E viceversa, ci sono sentimenti che sanno uscire solo in arabo, espressioni che hanno un senso profondo, che solo quella lingua sa custodire. Se cercassi di spiegarle in italiano, ne perderei il significato e l'anima. Svanirebbe quel calore che solo quel suono preciso sa sprigionare. È come se ogni terra avesse una frequenza che l'altra non può riprodurre. In quel vuoto tra ciò che dico e ciò che sento, ho capito che non devo scegliere. Io sono il ponte che tiene unite le due sponde. Oggi conosco anche il significato di una parola araba che porto dentro come un segreto. El Ghorba non è solo nostalgia, è quel senso di essere altrove, anche mentre sei qui. È l'esilio interiore di chi ha le radici in un terreno e i rami in un altro. In questa mia realtà la gorba riaffiora nel silenzio, ricordandomi che ogni parte di me è rimasta sull'altra sponda. In questa terra mi sento spesso dire che dovrei capire di più. In Italia invece vedo lo stupore quando scoprono le mie origini. Non sembri, mi dicono, come se il mio corpo, capelli scuri, pelle olivastra, tratti mediterranei potesse bastare finché la mia storia resta taciuta. Il mio corpo è un passaporto ambiguo, non crea tiro finché resta muto. Quando parlo genera un lieve esitazione. In Sicilia assomiglia a tutti finché non spiego. A Tunisi assomiglia a molti finché non mi muovo fuori ciò da ciò che ci aspetta. Ma è proprio qui, su questa sponda, che ho costruito la mia strada. Questa terra mi ha aperto porte che altrove forse sarebbero rimaste chiuse. Mi ha dato una dignità che oggi rivendico con orgoglio. Non è un legame semplice, è fatto di gratitudine e di fatica, di opportunità colte e di malinconie improvvise. E poi c'è una parola che mi segue: mischina. La sento a Tunisi quando racconto la mia vita qui. Mi guardano con quella pietà di chi sogna di scappare. Con le tue possibilità io non sarei rimasto, mi dicono. Mi vedono perduta in una terra che loro vogliono lasciare. Ma la parola mi insegue anche oltre il mare. In Italia, quando scoprono le mie origini, qualcuno mi guarda come se fossi fuori posto anche lì. Ma la Tunisia è così bella, il mare, il sole. Mischina, che ci fai qui? In Italia non c'è niente per te. Sembro essere sempre nel posto sbagliato per gli altri. Per chi vuole andare via, sono sbagliata a restare. Per chi immagina la Tunisia come altrove esotico, sono sbagliata a tornare. Sono la poverina di due mondi che non sanno parlarsi. L'anomalia statistica di chi ha deciso che casa è dove batte la lingua, non dove batte la convivenza. Ma io non sono mischina, non sono una storia mancata, né una scelta sbagliata, non sono un errore da correggere, né una vita da compartire. Sono il punto in cui due rive si incontrano senza annullarsi. Sono una lingua che ne respira un'altra. Sono una scelta che anche quando non è stata completa è diventata mia. Nelle sere in cui El Ghorba si fa più densa e la casa si placa, cerco conforto nelle pagine del Corriere di Tunisi. Leggere in italiano la vita di questa comunità, tra cronaca locale e scambi tra le due sponde, mi fa sentire meno sola. È una voce che da 70 anni resiste e dà un nome familiare a questa mia realtà italo-tunisina. È la prova tangibile che questa mia lingua di confine ha una storia collettiva che mi contiene. Il Mediterraneo per me non è un confine, ma una superficie riflettente. In entrambe le terre riconosco gesti e silenzi che si appartengono. Non c'è una frattura netta, solo una linea mobile che gli altri cercano di fissare. Quando torno in Sicilia, il mare non mi chiede spiegazioni. Quando rientro a Tunisi, riprendo la mia vita senza sentirmi ospite. Ho smesso di giustificarmi, ho smesso di tradurre me stessa per essere più comprensibile. Lascio che le lingue convivano, che le rive si guardino senza per forza scegliersi. Io faccio lo stesso. Resto, vado, ritorno, intera.

Sì, bellissima, bellissima. Pino Daniele, che avete ascoltato come ultimo interprete con Francesco De Gregorio e Fiorella Mannoia, hanno condiviso una versione storica di Piazza Grande insieme a Ron durante un tour collaborativo ed era nel lontanissimo 2002. La canzone prima era Amore No di Adriano Celentana rivista, però soprattutto era bellissimo, veramente il testo di Noé Abbes, Non chiamatemi meschina, veramente di chi ha questi doppie identità dove si ritrova dappertutto, non sa quando parte, non sa quando ritorna, cosa cioè il senso è completamente diverso ed è difficile capirlo se non lo hai vissuto, se non sulla pelle, come si dice, se non riconosci e non conosci e soprattutto riesci a capire dallo sguardo delle persone come quando ti vedono, quindi è che no, è tu che riesci a capire che loro non ti capiscono, questo è il bello, veramente molto emozionante. Questa lettura particolare, personale, evidentemente di Noè Abbes. Complimenti, Noè. Sempre musica italiana, fra poco andremo ad ascoltare, però prima facciamo un salto in Italia per parlare di formazione e lavoro come ponte fra Africa e l'Europa. Infatti, trasformare la mobilità tra Africa e Europa da emergenza da gestire a opportunità di sviluppo condiviso, investendo sulla formazione e sulla libertà delle persone. E la prospettiva emersa dall'incontro Formazione senza frontiere Europa e Africa, competenze in movimento, realizzato al meeting di Rimini. Al centro del confronto il modello sviluppato dai salesiani di Don Bosco e dal VIS, fondato sulla formazione professionale nei paesi di origine e sulla costruzione di percorsi di mobilità regolari collegati alle reali esigenze del mercato del lavoro europeo. Nel videomessaggio di apertura, la vice ministra piuttosto del lavoro e delle politiche sociali italiana ha indicato l'obiettivo di trasformare la mobilità internazionale da fenomeno illegale in un'opportunità di crescita condivisa per l'Africa, chiaramente, ma soprattutto anche per l'Europa. Una prospettiva inserita nella visione del piano cosiddetto Piano Mattei, che punta a superare una cooperazione puramente assistenzialistica attraverso formazione e lavoro qualificato. E la Bellucci ha richiamato i programmi che coinvolgono migliaia di persone in Tunisia e le iniziative anche realizzate in Mozambico con i salesiani, sottolineando la necessità di evitare la dispersione dei talenti e di garantire a ciascuno la libertà di partire oppure di costruire il proprio futuro nella terra propria. Mario Nava, direttore invece generale della Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusioni della Commissione Europea, ha evidenziato la complementarietà demografica tra i due continenti. L'Europa registra meno nascite e una popolazione sempre più anziana, mentre ogni anno il mercato del lavoro europeo perde circa 1 milione di persone in età lavorativa. Per questo, ha spiegato, la vera possibilità di successo sta proprio in un lavoro molto attento tra l'offerta e la domanda di lavoro. Il modello salesiano rappresenta, secondo Nava, una delle possibilità e una delle possibili risposte a questa trasformazione. Un saluto chiaramente a padre Paternò, che sta qui in Tunisia, quindi anche in questa logica. Continuiamo con la musica, Olly con Angelina Mango, per due come noi e Vasco Rossi, la fine del mondo, la fine del no, la fine del millennio è meglio. Dai ragazzi, sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, e la programmazione italiana continua con musica. Vai!

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: grande del millennio.
1: Ecco, anche lui diceva la fine del mondo e ci siamo quasi, l'abbiamo sfiorata. Per fortuna no. Dai, secondo oro per la Tunisia per i giochi del Mediterraneo a Taranto, l'ha conquistato Ashraf Zouaoui, quindi per gare di lotte, quindi la Tunisia adesso si trova con 12 medaglie o 13, oddio, mi sono perso, oh no, 12 secondo, quindi 2 ori, 2 argento, 8 bronzo. E questa è la classifica della Tunisia, è nona, quindi, ed è tra le prime del Nord Africa, seconda con nona sulla classifica generale. Sull'Africa mi sembra che combatte un po', se la vede un po' con l'Egitto. La Tunisia poi ha vinto l'ultima partita contro la Turchia in calcio, stiamo parlando di calcio, e quindi sta tenendo bene. E poi poi ieri la Tunisia ha perso anche pallavolo per 3-0 contro la Francia, ci sta anche questa. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, un saluto anche al nostro amico Feslaleli in regia tecnica, a Sofia Benginia per regia digitale. Troverete il podcast con Nohabes quindi direttamente sui social, evidentemente. Io vi lascio con 2 brani musicali e vi do appuntamento per domenica, perché ci sarà celebreremo, già verrà messa in esposizione la Fiorella Mannoia. Ciao a tutti, alla prossima.